mio giorno è cominciato in te. La mia notte mi verrà da te. Un sorriso ed io

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.